0: 在播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità
2: Thank you.

Fastidio? Fastidio! Oh, mi tu un dirin coi ne che bisogna mettere automatic lover?